Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

sentito il mare nel mare. L'aria era calda quel giorno, piena di profumi del giardino.

Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto. Io sono il figlio di Dio.

alcuni in costumi stravaganti, altri nei loro vestiti migliori. Erano tutti lì per celebrare la giovinezza. I figli di Tallinn, i figli di Tel Aviv, brividi di calore galleggiano per le strade. Formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia. Lungo tutto il tempo della celebrazione. Era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.